io voglio narrare la storia che tanto mi fa disperare. Son già 7 mesi che vedo cadere dal capo i capelli pian pian.

0: l'antipà.
1: Chi lo sa se potrò ritrovare la folta chiomba.
0: Prova, tenta un po'.
1: Ho provato la lezione più sicura e consigliata, la chirina di rigore, ma la testa corpelata, corpelata.
0: Coraggio amico, non ti disperare.
1: Con la pulpo capellino, con berrumo e petrolino, ho provato, ritrovato, ma io sono corpelato, corpelato.
0: Perché?
1: Non so.
0: Come?